0: basso, dire cantare bana bara basso, dire cantare la ra basso. Tre.
1: Dora Topi. Dora Topi.

0: Ore malabasso de cantarabana barabasso de cantaralabasso. Tre.
1: Dora Top.
2: Dora Top.